fantastico, se questo è voce, si occupa la sua testa, le vuoi l'asa. Monster la panna, dai che... Jedno fantastično, ja sam nemoguće, si ono manja što pisane boje glasa, monster

0: it a comedy?
1: Sarì è una commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Sarì è una tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Sarì è una commedia.
0: Is it a drama?
1: Sarì è una dramma.
0: Is it a comedy?
1: Sarì è una commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Sarì è una tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Sarì è una commedia.
0: Is it a